0: ancora lei che ci ne ha giato.
1: Quanto mai tu ti ghiaccio che...
0: Cantari, ti clina, tu mari e pepecchiana, tu mezzo che i banapa e chi non muce, orna curvansco, niente tra me bot menga prega, e sette se ni hai, a se ni hai e sette, oh, a se ni hai e sette.